0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pundura.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.